0: Vous écoutez Radio Couleur, il est 16h.
1: Radio Fuoricampo, votre coin d'Italie au cœur de Lyon et sa région, vous propose un florilège de chroniques en français et en langue italienne sur Radio Couleur en FM et DAB+, et en podcast sur couleurfm.com.
2: Il bollettino di Radio Fuoricampo. Appuntamenti dal 1 al 7 giugno. Cari ascoltatori, ben ritrovati su Radio Fuoricampo. Scopriamo insieme gli appuntamenti della settimana per vivere tutta la ricchezza della cultura italiana nella circoscrizione consolare di Lione. L'Istituto Italiano di Cultura di Lione propone giovedì 5 giugno alle ore 18 la presentazione dell'opera Lucia Marcucci Tutto qui del 1933. Una presentazione di una monografia trilingue dedicata all'artista italiana di poesia visiva Lucia Marcucci. L'evento è collegato alla performance Blé prevista il 6 giugno al CAP Centre d'Art di Saint-Fons. Giovedì 5 giugno alle ore 20 vi sarà lo spettacolo teatrale diretto da Ilaria Moretti, Gente in treno, di Ettore Giannini, alla Maison de la Jeunesse et de la Culture de Montplaisir a Lione. La storia si svolge su un treno notturno del 1936, dove i viaggiatori condividono gioie e difficoltà fino a una protesta collettiva contro una capotreno, anch'essa alle prese con problemi personali e professionali. Venerdì 6 giugno alle ore 20 vi sarà lo spettacolo teatrale, diretto ancora una volta da Ilaria Moretti, La rivolta contro i poveri di Dino Buzzati, sempre alla Maison de la Jeunesse et de la Culture de Montplaisir. La trama racconta come una famiglia ricca costringa una famiglia povera a vivere nel proprio lussuoso appartamento, invertendo così i ruoli sociali. La pièce théâtrale critica le disuguaglianze sociali, il potere e l'invidia attraverso una favola satirica. Per maggiori informazioni e iscrizioni potete visitare il sito iiclione.esteri.it oppure contattare iiclione@esteri.it. La società Dante Alighieri di Lione ricorda che mercoledì 3 giugno e giovedì 4 giugno terminano i corsi di lingua italiana a Ullin e Lione. Inoltre, venerdì 5 giugno alle ore 18:30, rencontre culturelle su Initiation à l'Opéra a cura di Antonella Euforbio. Per maggiori informazioni visitare il sito dante-lion.com oppure contattare info@dante-lion.com. Alla società Dante Alighieri di Clermont-Ferrand proseguono i corsi di lingua e di cultura italiana. Sabato 6 giugno si terrà l'atelier numero 9 per i bambini. Per maggiori informazioni visitare il sito ladante-clermontferrand.com oppure contattare dante.clermont@gmail.com. L'associazione Inis Norisère ricorda che martedì 2 giugno ci sarà la proiezione in anteprima del film Francesca e Giovanni di Simona Izzo e Ricky Tognazzi al cinema Kinepolis a Bourgoin-Jallieu, un viaggio di amore e di mafia nella Sicilia degli anni Ottanta. Per maggiori informazioni e iscrizioni potete contattare inis@aliceadsl.fr. L'associazione UA Lione continua le sue attività dedicate alla lingua e alle tradizioni popolari italiane. Martedì 2 giugno, parlare ciociaro. Giovedì 4 giugno, atelier di canto e danze ciociare. Inoltre, sempre giovedì 4 giugno al cinema Le Grand Scénario de Saint-Priest ci sarà la proiezione del film Risate di gioia di Mario Monicelli. Tra i protagonisti Anna Magnani, Totò e Ben Gazzara. Per maggiori informazioni potete visitare il sito ua-lione.com

Dopo i Doors mi gioco il jolly con uno dei loro gruppi rivali nella Los Angeles dell'epoca, nonché uno dei miei preferiti in assoluto, i Love. Per certi versi erano i Doors all'ennesima potenza, musicisti di livello, un chitarrista e cantante amico di Jimi Hendrix, testi spesso mistici, atmosfere a volte estremamente cupe ma mai depressive, arrangiamenti originali e raffinatissimi. La musica dei Love era un miscuglio di psichedelia, folk rock, ritmi latini e anche se non ebbero subito un grande successo internazionale come i loro cugini Doors, spinti dal fascino irresistibile di Jim Morrison, negli anni successivi diventarono un gruppo di culto, maestri indiscussi di un genere che definire garage o underground o altro sarebbe riduttivo. Nel 1967, l'anno psichedelico per eccellenza, pubblicarono il loro capolavoro, nonché il mio album preferito dalla prima volta che l'ho ascoltato, Forever Changes. Qui vi faccio ascoltare solo un pezzo, A House Is Not a Motel, ma datemi retta, cercate l'album intero e ascoltatelo tutto senza interruzioni.

Il successo della musica californiana arrivò chiaramente anche in Italia, dove non si contano le cover o le canzoni ispirate dal sound americano. Nel 1965 i Mamas and Papas, uno dei gruppi folk americani più noti nel mondo, registrarono il loro più grande successo internazionale, California Dreaming. I Dick Dick ne fanno una cover mantenendo piuttosto fedelmente suoni, arrangiamento e soprattutto il bellissimo impasto vocale, nonostante la mancanza delle voci femminili dei Mamas and Papas. Ne viene fuori una delle loro canzoni più conosciute e che contribuirà in modo definitivo al loro successo, Sognando la California.

La storia della musica è piena di artisti di grande talento che, per un motivo o per l'altro, non hanno avuto il successo internazionale che probabilmente meritavano. I primi che mi vengono in mente sono i Moby Grape, un gruppo di musicisti di indubbio talento, tutti estremamente eclettici, tutti buoni cantanti e compositori, con tre chitarristi eccellenti sia negli assoli sia nella parte ritmica. Cos'è mancato per sfondare a livello planetario? Forse una personalità affascinante come Jim Morrison, forse una super hit come California Dreaming, oppure la mancanza di compromessi e il non cercare una musica più orecchiabile e più facilmente apprezzata dal grande pubblico? Non lo so. Intanto ascoltiamoli con una canzone del loro primo album, piena di energia e dal ritmo incalzante, Hey Grandma.

Nella seconda metà degli anni 60 vide la luce ed ebbe un certo successo a livello nazionale un gruppo barese amante del genere beat e che non disdegnava la psichedelia, gli Hugutugu. Nel loro repertorio spiccavano soprattutto versioni italiane di grandi successi inglesi e americani dell'epoca. Tra queste, la super hit dei Jefferson Airplane, Somebody to Love, tradotta in italiano Fino a ieri.

Torniamo in California con un'altra band sulla falsariga dei Moby Grape, un gruppo di musicisti eccezionali ed eclettici intorno ad un super chitarrista come Jerry Garcia. I Grateful Dead erano capaci di tutto e di più, tra ballate country, rock psichedelico, blues, improvvisazioni infinite, una tecnica sopraffina e delle performance live strabordanti. Anche loro non ebbero il successo internazionale che probabilmente meritavano, ma furono uno dei gruppi più seguiti in America, e quando dico più seguiti intendo proprio fisicamente, nel senso che, diventati un gruppo di culto a fine anni 60, riunirono intorno a loro una comunità di fan che li seguivano ovunque e vivevano quasi in simbiosi con loro. I Grateful Dead erano anche dei maniaci a livello del suono, che nei loro concerti doveva sempre essere perfetto nei minimi dettagli. Questo e la grande varietà delle esibizioni live. La stessa canzone poteva in un concerto durare 3 minuti e nel successivo magari 10 minuti in più di improvvisazioni impeccabili, fecero sì che col passare degli anni si accumulasse una quantità incredibile di materiale live che venne poi progressivamente pubblicato e che ne fa, almeno per l'epoca, uno dei gruppi con più registrazioni all'attivo per la gioia dei numerosi appassionati. Ecco un piccolo assaggio del loro repertorio con Sugar Magnolia.

Un altro gruppo italiano che diventò celebre soprattutto per le sue cover furono gli emiliani I Corvi, che tra pause, scioglimenti e cambi di musicisti sono attivi ancora oggi. Nel 1966 ottennero il loro più grande successo con Un ragazzo di strada, traduzione italiana di I Ain't No Miracle Worker, singolo dei Brogs, un gruppo californiano dalla storia folgorante che, nonostante la più che discreta risonanza ottenuta con questa canzone, non sopravvisse per più di un paio d'anni.

Concludo questa puntata con un gruppo simbolo della California, i Beach Boys. Considerati da molti come i cugini americani poveri e meno talentuosi dei Beatles, autori di canzoncine orecchiabili che hanno avuto successo grazie al contorno gioioso e spensierato che evocavano con le loro melodie da surfing band, in realtà il gruppo dei tre fratelli Wilson era molto più di tutto ciò. Al di là del loro innegabile talento nel cantare e nel fondere incredibilmente bene le loro voci in armonie bellissime e dallo stile inconfondibile, i Beach Boys seppero rinnovarsi in maniera quasi inaspettata con cambiamenti, ricerche di sonorità nuove ed originalissime, tanto da influenzare le generazioni a venire. Nel 1966 il loro album Pet Sounds segnò bruscamente il passaggio dalle canzoncine da spiaggia, comunque di un certo spessore oltre che di grande successo, a qualcosa di completamente nuovo. Qui vi propongo Sloop John B, riarrangiamento di una vecchia canzone tradizionale che i Beach Boys rendono irresistibile con le loro voci che una dopo l'altra arrivano a completare il suono inizialmente un po' scarno in un'apoteosi di cori che in qualche modo riappacificano con il mondo. Ciao e alla prossima!